Ahali Radio. Ahali Radio. FM, FM, FM, FM. Frat Shudik Dazami. Citrusi. Batumshi.